colpa mia, è gloria di Dio, si vuole cazzo, è mobila, di Dio si va un universo di mobila, da un tempo nuovo, algo conta per il sposo di Cuba, può milagre della camminda, spera di Dio, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo.